0: Altro cenno, signor!
1: Sì, in questa notte!
2: Quanto adorna Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
2: nelle sue

aggiungi opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui da tu sorge, insieme a parte, che questo è il cambio di voglio.

suo scudiero porto avviso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno ratto gettossi all'onde

0: palma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, arma
0: il sostegno, la speranza.

sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quanto vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

io non veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

0: l'attendo.
1: S'altri non v'è, io amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa all'innocenza.